Ciao a tutti amiche e amici di Radio Fuori Campo. Vi ho parlato più volte dell'Inghilterra come della culla della nuova musica degli anni 60, derivato soprattutto dai generi americani tipo rock and roll, rhythm and blues e soul, nacque il beat, che poi a poco si orientò verso nuovi stili sperimentali come la psichedelia e diede vita alla musica dei decenni successivi come l'hard rock, il punk e la musica pop in generale. La British Invasion, vale a dire la scalata delle classifiche americane e poi mondiali, fu guidata dai Beatles e alimentata da band conosciutissime ancora oggi come i Rolling Stones, i Kings, gli Who, di cui vi ho già parlato varie volte. Oggi vi presento una piccola selezione di band che forse sono un po' meno ricordate, ma che all'epoca erano famose quasi quanto i Mostri Sacri. In particolare, nel periodo d'oro del beat, più o meno dal 1963 al 1967. Cominciamo dai Searchers, un gruppo che, come i Beatles, frequentava i locali di Liverpool e che si fece conoscere in quelli di Amburgo. In pochi anni seppero sfornare alcuni successi non da poco, mettendo in primo piano un ritmo e delle armonie vocali degne dei Beatles. Un esempio su tutti, il loro primo successo, Sweets for My Sweet, ma poi non riuscirono a decollare verso una carriera da superstar. Ecco il loro terzo singolo del 1963, Sugar and Spice.

Un altro gruppo popolarissimo in quell'epoca e capace di grandi successi, ma poi scioltosi abbastanza presto e caduto nell'oblio, furono gli Zombies. La loro particolarità fu l'utilizzo massiccio delle tastiere e di armonie quasi progressive che ispirarono parecchi musicisti nel decennio successivo. Alcuni loro pezzi diventarono dei successi internazionali addirittura dopo che il gruppo si era già sciolto, come Time of the Season del 1969. Qui ci ascoltiamo il loro primo singolo del 1964, She's Not There.

Un altro gruppo famoso per qualche anno per l'utilizzo delle tastiere, anche se con armonie più semplici e classiche degli Zombies, furono i Manfred Mann, dal nome appunto del tastierista. Tra qualche cover ben riuscita e composizioni orecchiabili, il loro più grande successo del 1964, Dua Didi Didi. There she was, just a

0: tu.
1: Torniamo a Liverpool, dove, ancor prima dei Beatles, stavano emergendo decine di altri gruppi più o meno talentuosi. Uno di questi era Jerry and the Pacemakers. Anche loro incisero per qualche anno alcuni pezzi che scalarono le classifiche inglesi ed americane, per poi sciogliersi dopo pochi anni. Il loro nome è legato alla città natale quasi più dei Beatles, perché uno dei loro singoli è diventato negli anni l'inno della squadra di calcio del Liverpool, You'll Never Walk Alone.

Un gruppo forse un po' più conosciuto al giorno d'oggi sono gli Animals, soprattutto per la voce caratteristica di Eric Burdon e per alcuni brani, alcuni originali ma soprattutto cover, che restano pietre miliari nella storia del rock, come The House of the Rising Sun o Don't Let Me Be Misunderstood. Nel 1965 il gruppo si stava già separando per poi rinascere sempre sotto l'egida di Burdon, ma fece in tempo a registrare la bella e irriverente It's My Life.

Altra band popolarissima negli anni 60 ma scomparsa nel 1968 sono i Mindbenders di Wayne Fontana ed Eric Stewart. Il loro nome non vi dice forse granché, ma alcune canzoni lanciate da loro sono sentite e risentite, oltre che reincise da innumerevoli gruppi nei decenni successivi. Una fra tutte, A Groovy Kind of Love.

Ancora più veloce fu la carriera degli Herman Hermits, che in soli 4 anni raggiunsero enorme popolarità e declino immediato. I'm Into Something Good raggiunse il numero 1 nella classifica inglese del 1964, ma io li ricordo soprattutto per la simpaticissima No Milk Today.

Nel 1965 nacquero a Londra gli Small Faces, primo gruppo del grandissimo cantante Steve Marriott. Il periodo d'oro durò solo 4 anni, bruscamente interrotto dall'abbandono di Marriott, che preferì dedicarsi ad altri progetti. Ma in questo breve tempo gli Small Faces si imposero come uno dei principali riferimenti della cultura mod, il movimento giovanile inglese che ancora oggi li ricorda come band di culto. Il gruppo ebbe un successo travolgente in patria, con numerose canzoni ai vertici delle classifiche, ma non sfondò mai veramente negli Stati Uniti e nel resto del mondo. All or Nothing, Hey Girl, Here Comes the Nice, Lazy Sunday e tanti altri sono pezzi orecchiabili, ben suonati e che mettono in risalto la bellissima voce di Marriott. Nel 1966 decisero eccezionalmente di incidere un pezzo scritto per loro da altri compositori. Ne nacque Sha-la-la-la-lì, che, anche se non fu mai apprezzata dai musicisti del gruppo, ebbe un grandissimo successo.

L'ultima band che vi voglio far ascoltare oggi sono i Trogs, un gruppo dal sound garage rock, voce roca e semplici riff di chitarra distorta che influenzeranno negli anni a venire anche i gruppi punk. Canzoni come Wild Thing e With a Girl Like You arrivarono ai vertici delle classifiche inglesi e americane, ma forse li ricorderete più per Love Is All Around, numero 1 inglese indiscussa del 1994, anche se nella versione dei Wet Wet Wet, in seguito al successo di Quattro matrimoni e un funerale. Personalmente il mio pezzo preferito è Girl in Black, sia per il ritmo sostenuto alla chitarra ma lento al canto che lo rende quasi impossibile da ballare, sia soprattutto per il fantastico suono della chitarra che sembra uscito da un amplificatore graffiato da un gatto affamato. Ciao e alla prossima!

0: De bonnes infos, de la bonne musique, la radio, c'est simple comme couleur.
1: Esplorazioni psicologiche a cura di Tiziana Russo. Una trasmissione di psicologia che non dà risposte, ma che prova a metterci in contatto con la nostra complessità e la nostra bellezza. Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Fuoricampo. Sono Tiziana Russo, psicologa e psicoterapeuta a Lione. Allora, la prima parte della trasmissione di oggi sarà informativa. Parlerò di alcune delle possibilità di accesso gratuito all'accompagnamento psicologico in Francia. Ci sarà poi una pausa musicale che spero vi piacerà e in seguito una seconda parte che si occuperà di diverse tematiche psicologiche. Oggi vorrei esplorare con voi i miti relativi alla psicoterapia, i pregiudizi che ne possono ostacolare l'accesso. Dopo avervi dato delle informazioni per capire la differenza in Francia tra psicologo, psicoterapeuta, psichiatra e psicopraticien, che potete trovare nella prima puntata, ho pensato che in questa potesse essere interessante cercare per voi alcune informazioni sulle possibilità esistenti di accesso gratuito a un sostegno o a un accompagnamento psicologico. Informazioni che una persona italiana all'estero potrebbe non conoscere. Uno dei freni più grandi, secondo me, alla decisione di farsi aiutare psicologicamente è l'aspetto economico. Andare da uno psicologo, psicoterapeuta, nel privato, bisogna riconoscerlo, è abbastanza costoso. Non tutti possono permetterselo, in particolare sulla durata. In Francia, e credo anche in altri paesi, la salute psicologica non ha ancora la stessa importanza di quella fisica, anche se dei progressi si fanno nel corso del tempo. Allora, cominciamo con i CMP, i CMP, centri medico-psicologici. Sono delle strutture per adulti a partire dai 16 anni di età. Esistono poi i CMPP, cioè i centri medico-psicologici e pedagogici, destinati a bambini e adolescenti dai 2 ai 20 anni. Poi esistono i CMPPA, che invece sono specifici per le persone dai 70 anni in poi. Se non mi sbaglio, attualmente si può andare direttamente, cioè senza prescrizione medica. Chiamate per conoscere le modalità per prendere appuntamento. Nelle grandi città ce n'è uno per ogni quartiere. Devo precisare, però, che purtroppo i tempi di attesa sono lunghi. C'è penuria di psichiatri e pochi posti disponibili per gli psicologi. Spesso devono fare una valutazione di gravità e urgenza delle situazioni che si presentano. Consiglio comunque di chiamare e informarsi, visto che è un nostro diritto. Sappiate che non potete scegliere il o la professionista, ma l'accompagnamento psicologico e psichiatrico è gratuito. Ripeto le sigle: CMP, struttura per adulti; CMPP, per bambini e adolescenti; e CMPPA, per le persone anziane. Ci sono anche delle strutture pubbliche gratuite oppure private, ma con missione di servizio pubblico a destinazione di persone specifiche. Per esempio, esistono le Maison des Adolescents, la casa degli adolescenti, rivolta agli adolescenti dai 13 ai 21 anni circa. In Francia ne esistono attualmente almeno una per città. L'accompagnamento è gratuito e anonimo e non è necessaria l'autorizzazione dei genitori. L'autorizzazione invece è domandata nelle strutture come i CMP e presso i psicoterapeuti privati quando si tratta di un minore. Vi invito a informarvi sulle modalità per prendere appuntamento. Per i giovani di età dai 12 ai 25 anni circa esistono i points écoute jeunes, i punti di ascolto giovani. Sono delle strutture che hanno come obiettivo di sostenere, consigliare e orientare i giovani in difficoltà e le loro famiglie in modo gratuito e confidenziale. Per gli studenti universitari esistono in ogni università i BAPU, B-A-P-U, Bureau d'aide psychologique universitaire. Potete andarci direttamente e l'equipe in genere è formata da una psicologa o uno psicologo, un'infermiera o infermiere e assistente sociale. Per le persone invece che soffrono di dipendenza esistono i CSAPA, C-S-A-P-A, centri di cura, di accompagnamento e di prevenzione in addittologia. In genere sono associati a delle strutture ospedaliere, ma non solo. In Francia aumenta negli anni la presenza dei psicologi negli ospedali generici e quindi non psichiatrici. Se siete stati ricoverati o siete seguiti in un ospedale, è spesso possibile richiedere un colloquio con uno psicologo che potrà aiutarvi gratuitamente. Credo sia importante sapere che il punto di riferimento è il vostro medico di base. È lui o lei che può informarvi in maniera più precisa rispetto alla realtà della città in cui abitate. Per le situazioni di urgenza psichiatrica e psicologica esistono dei numeri e dei pronto soccorso specifici. Per cercare di gestire la crisi suicidaria, il numero gratuito a livello nazionale è il 3114. Per informarvi dei pronto soccorso presenti nella vostra città, per un primo intervento telefonico, potete chiamare il numero di urgenza gratuito, il 15. A Lione esistono diversi pronto soccorso psichiatrici e degli ospedali psichiatrici che, a differenza dell'Italia, non sono stati chiusi. A Lione avete dei pronto soccorso come quello dell'ospedale Édouard Herriot e quello del Vinatier, che sono i più conosciuti. Poi ho scoperto che anche l'ospedale della Croix-Rousse e Saint-Joseph e Saint-Luc ne hanno uno. Esistono anche delle associazioni che si occupano di un pubblico specifico e propongono un certo numero di sedute gratuite con uno psicologo, per esempio per i malati di tumore e le loro famiglie, oppure per coloro che soffrono di disturbi dell'umore. Bisognerà cercare su internet o domandare al vostro medico di base per conoscere quelle presenti nella vostra zona. Esiste infine un dispositivo in Francia che si chiama attualmente Mon Soutien Psy, che ha cambiato nome più volte e forse cambierà ancora visto il suo scarso successo. Allo stato attuale, e quindi febbraio 2024, funziona in questo modo. Il dispositivo Mon Soutien Psy è destinato alle persone a partire dai 3 anni che soffrono di un malessere psicologico di intensità leggera o moderata. Bisogna fare una domanda al proprio medico di base che valuterà la vostra situazione. Se è d'accordo, vi prescrive un massimo di 8 sedute presso uno psicologo convenzionato. È rinnovabile una sola volta per l'anno successivo per altre 8 sedute. La lista degli psicologi convenzionati la trovate sul sito ufficiale della Sécurité Sociale amélie.fr. Devo precisare però che sono pochi i psicologi in tutta la Francia che hanno aderito a questo dispositivo. Infine vorrei dirvi che se proprio non trovate e sentite che avete bisogno di un accompagnamento psicologico e siete disposti a impegnarvi per un percorso terapeutico, non vi scoraggiate. Provate a chiedere a uno o una psicoterapeuta nel privato se può ridurre il suo onorario. Molti sono disponibili. Queste sono alcune delle possibilità presenti in Francia per facilitare l'accesso a uno spazio di sostegno psicologico gratuito. Purtroppo, come avrete notato, sono insufficienti rispetto al bisogno esistente. La situazione attuale è rappresentata da una penuria di psichiatri, da psicologi che lasciano il lavoro nelle strutture per le pessime condizioni di lavoro e lo scarso investimento finanziario nelle strutture pubbliche. Spero che progressivamente si possa invertire la rotta e fornire un livello adeguato di servizi pubblici per l'accompagnamento psicologico. Vi lascio

Matto è colui che ha un mondo immenso nel cuore, ma che ha difficoltà ad esprimerlo e ad adattarsi alla realtà circostante. E vi invito ad andare ad ascoltare l'interessante miniserie creata da Mariangela Capossela per Radio Fuoricampo, Psicoerranze, sull'accompagnamento psicologico in Francia e in Italia dalla famosa legge Basaglia degli anni 70 in poi.

Rieccoci su Radio Fuoricampo. State ascoltando la trasmissione Esplorazioni psicologiche a cura di Tiziana Russo. In questa seconda parte vorrei esplorare con voi i miti relativi alla psicoterapia, i pregiudizi che ne possono ostacolare l'accesso. Prometto che non ci sono più sigle né numeri di telefono. Mi rivolgo in particolare alle persone che sentono di avere bisogno di fare un percorso di psicoterapia, ma non hanno ancora fatto il primo passo. Credo infatti sia più semplice per chi ha già fatto questa esperienza di viaggio decidere di riviverla se l'esperienza è stata nutriente. A volte mi è capitato, nel mio studio, di incontrare delle persone che pensavano di fare questo passo da molti anni, ma che non osavano. Mi piacerebbe dirvi che tutte si sono ricredute grazie alla mia genialità, ma naturalmente non è così. Alcuni mi hanno detto che erano sorpresi positivamente e altri non sono tornati, come giusto che sia. Cerchiamo di esplorare insieme i pregiudizi, i falsi miti o, con una parola un po' sofisticata, i bias. Da quando ho cominciato questa splendida avventura professionale, ho incontrato molte persone con dubbi e pregiudizi legittimi, ma che hanno rallentato il primo passo verso un percorso psicoterapeutico. Vi propongo i più frequenti che mi sono capitati. Se vado dallo psicologo vuol dire che sono matto. È un segno di debolezza. Non voglio pagare qualcuno se posso parlare con un amico. Lo psicologo mi manipolerà. E che ci vuole ad ascoltare? Tutti possono farlo e siamo tutti un po' psicologi.

Lo psicologo può leggere nella mia mente. Sono fatto così, non posso cambiare. Nessuno mi può capire. Lo psicologo mi giudicherà. Oh, come possono i psicologi risolvere i miei problemi solo parlando? Ho paura di diventare dipendente. Ho paura che duri troppo. Fino ad arrivare a: ma perché essere più consapevoli? E se rimanessimo in una bella e indolore inconsapevolezza? Immagino che dovrei prendere punto per punto e cercare di chiarire, di rassicurare, magari convincere. Ma non ho questo potere. Vi invito a esplorare invece i vostri pregiudizi, i vostri personalissimi ostacoli. Cosa ti fa paura nell'incontro con una o uno psicoterapeuta? Quali sono i tuoi pregiudizi? Quando ho fatto il primo passo, tantissimi anni fa, i miei ostacoli erano la paura della dipendenza e la paura di essere manipolata. Ma il mio malessere era talmente grande che, malgrado me, ho bussato a quella porta. Oggi non sarei qui con voi se non l'avessi fatto. Sono grata a me stessa e al mio terapeuta dell'epoca per questo immenso regalo. Con questo non voglio dire che la psicoterapia è l'unica soluzione, oppure che è la panacea. Credo sia meglio non crearsi a tavolino delle delusioni mettendosi aspettative troppo alte. Purtroppo non abbiamo nessuna sfera di cristallo, né bacchette magiche, e ancor meno delle ricette già pronte che valgono per tutti. Mi piacerebbe molto. Però posso provare a dare un'idea a coloro che non lo hanno mai vissuto di cosa sia una psicoterapia. Ho cercato una definizione di psicoterapia e mi sono ritrovata in difficoltà. Ce ne sono troppe. Dove vado? Uso la tecnicità? Magari con un tocco di scientificità? Certo, sarà molto professionale e competente. Il mio lato narcisista si sta già ringalluzzendo a solo pensiero. Ma non vorrei nutrire troppo questa parte. Un po' sì, ma non troppo. Mi fa perdere di vista l'essenziale. Prendo qualche citazione. Fa più personale, ma non troppo. La paura di espormi è rassicuratissima. La sento già respirare di sollievo. E allora che faccio? Dai, magari non lo faccio. Sono una professionista dell'evitamento con salto carpiato con avvitamento a destra. E chissà se qualcuno si ritrova in questa immagine. Poi la mia parte bambina, che ho riscoperto grazie a mia figlia, fa capolino e mi suggerisce di parlare della bellezza. Ma no, è troppo gna gna. Vabbè. Allora, immaginate di essere in una posizione privilegiata per ammirare l'estetica della creatività delle strategie di sopravvivenza. Il coraggio della disperazione e delle scelte necessarie, dei tradimenti di grande lealtà, di assistere a questo spettacolo di una bellezza immensa e avere l'onore di essere depositaria di cose a volte indicibili. È un privilegio immenso poter partecipare, anche solo in piccola parte, a dare uno stimolo verso qualcosa di diverso. Non so mai bene cosa sia, ma qualcosa di diverso per ognuno, qualcosa di nuovo che quella persona non ha ancora esplorato né sperimentato e a volte neanche immaginato di poter fare. E spesso imparo dai miei pazienti che mi mettono di fronte alle mie difficoltà e spesso li vedo anche più bravi di me. Insomma, uno spettacolo di grande bellezza in questa relazione così particolare, la relazione terapeutica, un incontro profondo e umano.
e sono sicura di non essere la sola psicoterapeuta a pensarla in questo modo. Allora decidete voi se siamo lì per manipolarvi, giudicarvi, rendervi schiavi, oppure se queste sono paure che vi appartengono e che vi portate dietro. Vi lascio oggi con una canzone di Edoardo Bennato, Dotti, Medici e Sapienti, tratto dall'album del 1977 Burattino senza fili. Bennato descrive con grande maestria le ipocrisie, il perbenismo di una società che non accetta chi è fuori dagli schemi. Un saluto da Tiziana Russo, Esplorazioni psicologiche su Radio Fuori.

mediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato